Safe, ma le vanno surfir le terre. Ancora ma le vale no trovi parte.